0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itajubá, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: su.
1: Sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Itaí, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.

0: sei connesso stereo sul radio, superando il paese di Taiyu, Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Stereo su, musica, musica in sua vida.

0: 19:54.
1: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.